Thank you, Milano. Thank you, Blue Note. The Nine Fry Orchestra. Wow, che bello, grazie davvero. Grazie, che bel pubblico. Potete venire quando volete. Grazie ancora. Bye bye, thank you. Cave do